0: stai dove sta da da.
1: Che Tittino, e tu non hai visto lo sta da da?
2: Ma che faccio io? Aiutalo, perché? Come